0: bella pupetta, come ti chiami?
1: Concetta!
2: Ti piace questo nome?
1: Sì!
0: Concetta, che cosa stai ascoltando?

0: Senti, Concetta, è ora che tu cambi il genere musicale.
1: E allora cosa dovrei ascoltare?
0: Hardcore!